0: C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile. Basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, ha macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre. Permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce, ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare, ma il coraggio non nasce dall'orgoglio, nasce dal dolore che hai superato. Rinascere e scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa, e dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night, di notte specialmente.

0: Vivere davvero non significa solo respirare. Significa sentire, scegliere, amare, cadere, rialzarsi. Significa guardare la vita negli occhi e dire sì, sì al dolore, sì alla gioia, sì all'imprevisto che cambia i piani. La vita vera non è perfetta, ma è sincera. E quando la attraversi con il cuore aperto, scopri che ogni istante, anche il più piccolo, può essere eterno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure, dentro di me, il tuo volto resta intatto, non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno, forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno e sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere, ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca, la sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole, la impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra, poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va, cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare

0: Ti amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: invento mai.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 30 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Siete molto attivi e reattivi, perciò le piccole difficoltà della giornata non scalfiranno il vostro ottimismo e la voglia di realizzare i vostri progetti. Toro, siete in attesa di una risposta di lavoro che potrebbe tardare. In amore invece è il momento giusto per fare un passo importante. Gemelli, oggi sembra che il mondo non sia in grado di offrirvi quello che desiderate. Tranquilli, a breve potrete ottenere le sicurezze che volete. Cancro, in amore potreste far fatica a raggiungere ancora il giusto equilibrio, ma datevi da fare voi per primi, altrimenti potreste rendervi insofferenti a tutto. Leone, cercate di trovare un po' di serenità in voi stessi, altrimenti tra un po' rischiate di farvi il vuoto intorno. Solo gli amici possono comprendere i vostri stati d'animo. Vergine, fate fatica a centrare i vostri obiettivi professionali in questo momento in cui il futuro potrebbe apparirvi un po' confuso. In amore, trovate le parole giuste al momento giusto. Bilancia, c'è bisogno di dare una priorità alle vostre scelte, altrimenti potreste perdere qualche treno molto vantaggioso. Le sicurezze sentimentali alla lunga invece vi pesano. Scorpione, le persone a volte non sono quello che sembrano, per questo oggi rischiate di credere alle belle parole di qualcuno che vi fa più male che bene. Sagittario, sul lavoro rischiate di perdere una bella opportunità, mentre in amore ci sono alcune strade aperte che però non si concretizzano ancora come vorreste voi. Capricorno, le stelle vi rendono molto emotivi. Sotto un profilo affettivo, tutto ciò garantisce una bella giornata all'insegna delle coccole e delle fantasie più audaci. Acquario, ogni tanto dovreste provare a spegnere la testa, dato che correte il rischio di fare cortocircuito. Troppi pensieri, troppi progetti, troppi lavori da iniziare. Pesci, l'amore richiede molte attenzioni durante questa giornata in cui vi sentirete molto ben disposti nei confronti della vita a due. Invece sul lavoro potreste essere un po' svogliati. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle. Non

Ed eccoci pronti per aprire un nuovo weekend su Romantica Radio. Ben ritrovati, buongiorno e buon sabato 30 maggio da Beni Ronca. Come state? Staremo insieme per le prossime tre ore tra emozioni, ricordi che ci regaleranno le belle canzoni d'amore di Romantica Radio. Vi lascio subito il nostro contatto WhatsApp 331-240-7878 per i vostri messaggi che leggeremo insieme a Simone Serpone in regia. Ma prima di passare alle prime canzoni di questa mattinata romantica, diamo uno sguardo a quello che accade nel mondo con le news di questa mattina, e subito dopo, tra una manciata di minuti, inizieremo questo fantastico viaggio musicale a bordo della nostra macchina del tempo con Lucio Dalla, Il Cielo, e i Camaleonti con Piccola Venere. Mi raccomando, restate sintonizzati perché la mattina di Romantica Radio è appena iniziata. Buon ascolto.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Rieccoci qui di nuovo insieme in questo inizio di sabato mattina del 30 maggio e buongiorno a chi si è appena sintonizzato sulle frequenze dell'amore, quelle di Romantica Radio. Intanto il nostro numero inizia già a vibrare e devo dire che anche i nostri cuori iniziano a riscaldarsi con i vostri messaggi. Continuate ad inviarli numerosi perché il weekend di Romantica Radio è lunghissimo, quindi c'è spazio per tutti e per leggere tutti i vostri messaggi. Le prossime canzoni ve le annuncio subito: Wes con Solitudine e Riccardo Cocciante con La sua splendida onde. Alzate il volume, chiudete gli occhi e continuate a sognare con le più belle canzoni d'amore di Romantica Radio. Buon ascolto.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ancora una volta buongiorno da Benny Ronca. Il nostro viaggio del sabato mattina è appena iniziato qui su Romantica Radio e come ogni mattina, prima di tuffarci nelle prossime canzoni, diamo uno sguardo al calendario per il nostro consueto appuntamento con la tradizione. Allora, oggi sabato 30 maggio la Chiesa Cattolica Italiana festeggia Santa Giovanna d'Arco e allora facciamo gli auguri a tutte coloro che portano questo nome legato a questa santa. Le prossime canzoni: Gianni Morandi con Ho chiuso le finestre e Dario Baldambembo con Amico, e ascoltiamoli insieme. Buona musica a tutti qui su Romantica Radio.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

che volevo tu, l'intesa che sentivo tu, dolcezza che provavo tu, sei tu.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Gina da Monte San Biagio, provincia di Latina. Un augurio a tutti quanti, mi fate tanta compagnia. Un abbraccio a tutti e ciao.
1: Anche oggi una bella giornata in vostra compagnia. Perché vi ascolto? Perché ci mi piace la canzone che mandate in onda. Ciao, buona giornata, Barbara d'Asti.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 30 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Siete molto attivi e reattivi, perciò le piccole difficoltà della giornata non scalfiranno il vostro ottimismo e la voglia di realizzare i vostri progetti. Toro, siete in attesa di una risposta di lavoro che potrebbe tardare. In amore invece è il momento giusto per fare un passo importante. Gemelli, oggi sembra che il mondo non sia in grado di offrirvi quello che desiderate. Tranquilli, a breve potrete ottenere le sicurezze che volete. Cancro, in amore potreste far fatica a raggiungere ancora il giusto equilibrio, ma datevi da fare voi per primi, altrimenti potreste rendervi insofferenti a tutto. Leone, cercate di trovare un po' di serenità in voi stessi, altrimenti tra un po' rischiate di farvi il vuoto intorno. Solo gli amici possono comprendere i vostri stati d'animo. Vergine, fate fatica a centrare i vostri obiettivi professionali in questo momento in cui il futuro potrebbe apparirvi un po' confuso. In amore, trovate le parole giuste al momento giusto. Bilancia, c'è bisogno di dare una priorità alle vostre scelte, altrimenti potreste perdere qualche treno molto vantaggioso. Le sicurezze sentimentali alla lunga invece vi pesano. Scorpione, le persone a volte non sono quello che sembrano, per questo oggi rischiate di credere alle belle parole di qualcuno che vi fa più male che bene. Sagittario, sul lavoro rischiate di perdere una bella opportunità, mentre in amore ci sono alcune strade aperte che però non si concretizzano ancora come vorreste voi. Capricorno, le stelle vi rendono molto emotivi. Sotto un profilo affettivo, tutto ciò garantisce una bella giornata all'insegna delle coccole e delle fantasie più audaci. Acquario, ogni tanto dovreste provare a spegnere la testa, dato che correte il rischio di fare cortocircuito. Troppi pensieri, troppi progetti, troppi lavori da iniziare. Pesci, l'amore richiede molte attenzioni durante questa giornata in cui vi sentirete molto ben disposti nei confronti della vita a due. Invece sul lavoro potreste essere un po' svogliati. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: E allora, avete sentito le stelle? Beh, spero che questa mattina l'oroscopo abbia portato buone notizie per il vostro weekend. E in ogni caso, a portare il buon umore ci pensiamo noi di Romantica Radio, questo è sicuro. Entriamo nella seconda ora con le prossime canzoni che sono fantastiche. Al Stewart che ci riporta nel 1976 con un suo capolavoro assoluto, Year of the Cat. E subito dopo torniamo invece in Italia, direttamente dal Fest Festival di Sanremo del 2004, ci ascoltiamo Mario Rosini con la sua splendida Sei la vita mia.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Ma che meraviglia di note e che poesia. Abbiamo appena ascoltato la nostra collection Canta Napoli e d'altronde quando si parla di canzoni napoletane si toccano sempre le corde più profonde dell'anima. Credo che sarete d'accordo con me. Insomma, un viaggio meraviglioso nella tradizione partenopea che solo qui su Romantica Radio potevamo fare insieme ancora per questo sabato 30 maggio. Sono sempre Benny Ronca ai microfoni di Romantica Radio e Simone Serpone in regia che continua a far girare i piatti, quelli musicali intendo, non quelli dove ci mangiamo dentro. Le prossime canzoni, Vincenzo Spampinato con Innamorati di me e Domenico Modugno con Meraviglioso.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.

0: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Parole, parole, parole.
0: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ancora insieme per questo splendido sabato mattina su Romantica Radio. Buongiorno a chi si è appena sintonizzato sulle frequenze del cuore, quelle di Romantica Radio. Io sono Benny Ronca, in regia c'è Simone Serpone. Beh, visto che siete tanti a scriverci, come sempre i vostri messaggi stanno arrivando, continuano ad arrivare al 331 240 78 78, voglio ricordarvi come sempre che Romantica Radio vi segue ovunque grazie alla nostra app ufficiale, che potrete scaricare se non l'avete ancora fatto sul vostro smartphone. Poi, oltre l'ascolto classico sulla radio FM DAB, potete ascoltarci anche sulla TV seduti comodamente sul vostro divano sul canale 788. Questo però al momento soltanto per le regioni Lazio, Calabria, Basilicata e Campania. E poi potete ascoltarci anche grazie allo streaming di Romantica Radio, ovvero su www.romanticaradio.it, e con Alexa basta dire avvia Romantica Radio. E adesso rimettiamo, amici romantici all'ascolto, la musica al centro del nostro sabato. Siamo pronti ad ascoltare Ron con Il Gigante e la Bambina e Johnny Holiday con Quanto Ti Amo.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica

0: Sono Anna da Napoli. Volevo ringraziare Romantica Radio che mi tiene compagnia per gran parte della mia giornata. Grazie ancora.
1: Sintonizzarmi con voi e ascoltare la vostra musica è l'unico modo per farmi iniziare bene la giornata. Un abbraccio a tutta la redazione, Rosa da Caserta.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 30 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Siete molto attivi e reattivi, perciò le piccole difficoltà della giornata non scalfiranno il vostro ottimismo e la voglia di realizzare i vostri progetti. Toro, siete in attesa di una risposta di lavoro che potrebbe tardare. In amore invece è il momento giusto per fare un passo importante. Gemelli, oggi sembra che il mondo non sia in grado di offrirvi quello che desiderate. Tranquilli, a breve potrete ottenere le sicurezze che volete. Cancro, in amore potreste far fatica a raggiungere ancora il giusto equilibrio, ma datevi da fare voi per primi, altrimenti potreste rendervi insofferenti a tutto. Leone, cercate di trovare un po' di serenità in voi stessi, altrimenti tra un po' rischiate di farvi il vuoto intorno. Solo gli amici possono comprendere i vostri stati d'animo. Vergine, fate fatica a centrare i vostri obiettivi professionali in questo momento in cui il futuro potrebbe apparirvi un po' confuso. In amore, trovate le parole giuste al momento giusto. Bilancia, c'è bisogno di dare una priorità alle vostre scelte, altrimenti potreste perdere qualche treno molto vantaggioso. Le sicurezze sentimentali alla lunga invece vi pesano. Scorpione, le persone a volte non sono quello che sembrano, per questo oggi rischiate di credere alle belle parole di qualcuno che vi fa più male che bene. Sagittario, sul lavoro rischiate di perdere una bella opportunità, mentre in amore ci sono alcune strade aperte che però non si concretizzano ancora come vorreste voi. Capricorno, le stelle vi rendono molto emotivi. Sotto un profilo affettivo, tutto ciò garantisce una bella giornata all'insegna delle coccole e delle fantasie più audaci. Acquario, ogni tanto dovreste provare a spegnere la testa, dato che correte il rischio di fare cortocircuito. Troppi pensieri, troppi progetti, troppi lavori da iniziare. Pesci, l'amore richiede molte attenzioni durante questa giornata in cui vi sentirete molto ben disposti nei confronti della vita a due. Invece sul lavoro potreste essere un po' svogliati. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle. Noi siamo figli delle stelle.
6: Ed eccoci entrati nella terza ed ultima ora di questo nostro primo appuntamento del weekend su Romantica Radio. Abbiamo appena riascoltato le previsioni delle stelle con l'oroscopo del nostro Roberto, quindi adesso sapete esattamente cosa aspettarvi da questo weekend. Ma le sorprese non finiscono qui, perché tra pochissimo avrete la possibilità di provare a conquistare uno dei nostri gadget. Quindi attenzione, scrivetevi il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78. Dovrete essere velocissimi e tra poco vi spiegherò come fare. Le prossime canzoni sono queste: Paul Young con Wherever I Lay My Hat e subito dopo Laura Luca con Inutilmente Tu. Il gran finale di Romantica Radio è appena iniziato. Mi raccomando, restate incollati alla radio ancora per un pochino.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: Ci siamo, romantici mattinieri all'ascolto. È arrivato finalmente il momento che aspettavate, quello nel quale potete provare a conquistare uno dei nostri gadget. Allora mettete giù la tazzina del caffè, bloccate le dita sulla tastiera del vostro smartphone, perché dovete essere pronti a conquistare uno dei nostri gadget e quindi a mandarci un bel messaggio WhatsApp al 331 240 78 78. Faremo girare la ruota di nomi, cose e città, uno dei nostri passatempi preferiti di quando eravamo bambini, quindi torneremo almeno per un pochino indietro nel tempo. Faremo girare questa ruota quando Simone sarà pronto. Adesso? Bene, allora mi raccomando, attenzione, vediamo la ruota su quale categoria e su quale lettera si fermerà. Facciamo partire il ticchettio, via! Eccola qui, si sta fermando. La ruota si è fermata su mestiere con la lettera B. E allora dovete essere fulminei. Scriveteci subito su WhatsApp 331 240 78 78 con un mestiere che inizi con la lettera B di Bologna. Mi raccomando, siate velocissimi. E intanto ci ascoltiamo le prossime canzoni con Malde Primitives con Tu non mi lascerai e Marco Armani con Tu dimmi un cuore ce l'hai.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli esteri in primo piano, gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha detto il segretario alla difesa americano Pete Hegseth. Il presidente Trump stringerà un accordo con Teheran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati ieri a Guantanamo Bay, la base statunitense sull'isola caraibica, nel mezzo delle tensioni tra Washington e La Habana dopo la minacciata presa di controllo di Cuba da parte di Trump. La cronaca: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un undicenne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto con il telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Dietro il gesto, forse un brutto voto. Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Le code sul fronte austriaco sono già iniziate. E siamo al calcio. Dopo aver sprecato tante chance nel finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa, vince 2-0, ma viene eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Ed è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Sono gli ultimi battiti e le ultime emozioni che ci regaleranno queste bellissime canzoni d'amore in questo primo appuntamento del weekend di Romantica Radio. E tra pochissimo arriverà il momento di rimetterci in viaggio e di rifare anche le valigie, tutto purtroppo in maniera virtuale, con Tutta Mia la Città, che è lo spazio speciale in cui andiamo a riscoprire le canzoni più belle dedicate a luoghi e a città più affascinanti dell'Europa. Oggi faremo scalo a Berlino grazie ad una delle più belle canzoni di Lou Reed con Berlin. Le prossime canzoni che vi faccio ascoltare, giganti con la loro celeberrima tema, è Christopher Cross con Arthur's Theme.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.

0: 1878 sa di felicità.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
6: Nel 1973 Lou Reed scrisse uno dei dischi più cupi della sua carriera. Il brano che lo introduceva è Berlin. Nel testo in realtà la città non viene descritta, ma è solo evocata, appena percepita. Vera protagonista è una storia d'amore tossica, distruttiva, fatta di disagio e dipendenza. Berlino, che ne fa da scenario, per conseguenza è fredda e distante.
7: We were in small cafe. You could hear guitars play. It was very nice.
6: In un'atmosfera intima ma inquieta, Berlin è un disco narrativo che racconta una storia completa con una produzione teatrale. Al momento dell'uscita del disco, il pubblico rimase spiazzato e le recensioni furono contrastanti. Oggi è considerato un classico.
5: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Pronto. Ciao Romantica Radio, siete fantastici. Rosa da Casalatore, un bacio.
1: Romantica, sono Agata dalla provincia di Palermo. Quando vi ascolto mi regalate tanta serenità. Grazie di esistere.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E siamo arrivati in fondo a questo sabato mattina del 30 maggio. Grazie per essere stati con me fin dalle prime luci dell'alba e per aver condiviso come sempre tutte le emozioni che ci regalano queste splendide melodie di Romantica Radio. Grazie a quanti hanno scritto anche per questa mattina. Io vi do appuntamento a domani mattina a partire dalle ore 6. Prima però vi ricordo che dopo di me ci sarà Simonetta, quindi restate incollati a Romantica Radio. Sarete con lei per le prossime 4 ore in compagnia di una splendida donna, con la sua energia, con il suo sorriso, vi farà compagnia per questa mezza mattinata, di questo sabato mattina. Grazie a Simone Serpone in regia. Benny Ronca vi dà appuntamento a domani mattina a partire sempre dalle ore 6. Mi raccomando, fatevi trovare pronti. Non fa nulla che siete ancora in pigiama o che siete in giro per la casa o magari che starete già in macchina per andare al mare. L'importante è che ci sia nell'aria sempre Romantica Radio. Buon weekend a tutti, ciao da Benny Ronca.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.com.

Sabato 30 maggio 2026, ma buongiorno amici romantici, buon fine settimana, grazie caro Benny, tu che fai sempre queste levatacce, hai fatto compagnia ai nostri ascoltatori fino ad ora, ma adesso diciamo ci diamo questo cambio, arriva Simonetta che sarà con voi fino alle 13, grazie sempre al nostro Simone Serpone in regia, anche oggi un romantico weekend all'insegna della musica, delle chiacchiere, delle notizie di Romantica Radio, siete pronti a stare con noi? Benissimo, mettetevi comodi perché subito partiamo con Ricchi e poveri, sei la sola che amo e Mario Lavezzi, questa è Le tue ali.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E allora, mentre voi amici romantici cantate con Canta Napoli le nostre collection, che vi ricordo potete trovare anche sul nostro canale YouTube, in questo caso questa bellissima collection all'insegna della musica napoletana, ovviamente sempre a cura del nostro Benny, e ritornerà nell'arco della giornata. Dicevamo, mentre voi canticchiate con Canta Napoli, io vi anticipo quello che succederà oggi. Come sempre ci sono i nostri appuntamenti, quelli che vi consentono di portare a casa i romanticissimi gadgets di Romantica Radio. E poi, quindi, che cosa vuol dire? Che ci sarà un appuntamento con Nomi, Cose, Città, e poi Tutta mia la città, questo più tardi, ma ovviamente questo menu ricchissimo sarà condito anche dalle nostre notizie e dai vostri messaggi al 331 240 7878. Intanto c'è Julio Iglesias con Pensami e Nico, questa è Amarsi.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto zero, punto e basta. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: E allora, ben alzati, se vi siete svegliati in questo momento, facciamo un paio di auguri a VIP famosissimi, tra l'altro alcuni nel cuore veramente dei telespettatori. Stiamo parlando per esempio di Piero Chiambretti, che è nato oggi, 30 maggio 1956. E poi facciamo anche gli auguri ad Enrico Silvestrin, che è nato sempre oggi ma nel 1972. Venendo invece ai fatti storici che ricordiamo oggi, proprio oggi, il 30 maggio del 1778, moriva a Parigi il celebre filosofo e scrittore Voltaire, mentre nel 1924 il deputato Giacomo Matteotti pronuncia il suo celebre discorso alla Camera denunciando i brogli elettorali fascisti. Invece, parlando delle giornate mondiali, oggi si celebra la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, istituita proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica e ovviamente per sostenere la ricerca. Tornando invece alla musica, attenzione, allora ascoltiamo Riderà di Little Tony e subito Can't Help Falling in Love, e lui è Elvis Presley.

0: tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: questa radio è fantastica, da quando l'ho conosciuta non l'ho lasciata più, l'ascolto anche a casa sui miei dispositivi. Vi ringrazio di esistere, un bacione a tutto lo staff di Romantica Radio. Sono Anna da Casamassima, provincia di Bari.
1: Ciao Romantica, Cristina da Corigliano, complimenti, complimenti, complimenti, vi adoro!
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

E allora la prima ora con Simonetta sta per volare via. Ben arrivati, ben ritrovati amici romantici, salutiamo e anche i protagonisti dello spazio Ciao Romantica. Beh, non dimentichiamo tra l'altro che questo è un weekend particolarissimo, perché ci sono tante persone che ne approfittano e prendono un po' di ferie fino al 2 giugno. Bene, se siete tra queste persone scriveteci al 331 240 78 78, o diteci, se preferite un vocale, dove preferite andare, dove trascorrerete questo weekend. E infatti io ne approfitto per salutare Mario, che ci dice: ciao Simo, ti stiamo ascoltando mentre siamo in auto, ci stiamo spostando sul lago di Bracciano dove trascorreremo un bellissimo weekend. Ma che meraviglia ragazzi, bravi bravi, immagino che Mario sia con la sua famiglia. Continuate ad ascoltare Romantica Radio. A voi regalo intanto Guido Renzi con Tanto Cara e subito Franco Simone, questa è Respiro.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Hai un'energia tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: E ben ritrovati amici romantici, seconda ora con Simonetta, ben arrivati. Tra poco parleremo di città molto particolari che si trovano in Italia, ma nelle quali sembrerebbe che sia molto conveniente vivere da pensionati. Attenzione, se siete vicini alla pensione, altro che Canarie o Portogallo, vi indichiamo noi le città italiane, va bene? State lì, nel frattempo arriva Pagliaccio degli Alunni del Sole e subito Latte e Miele con Ritagli di Luce.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: facevi fotografie.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Matrimonio in vista?
4: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
3: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
4: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
3: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci, così severi.

Allora, amici romantici aspiranti pensionati, se vi siete sintonizzati solo in questo momento, vi ho anticipato prima che avremmo parlato delle città italiane ideali per vivere, diciamo così, nella fase in cui, secondo me, oggi ci possiamo godere la vita. Allora, questo ce lo dice il Sole 24 Ore, perché parla di qualità della vita per fasce d'età, in particolar modo over 65. Quindi diciamo che gli indicatori sono i posti letto ospedalieri, assistenza domiciliare, farmaci, cultura, tempo libero, ambiente, eccetera eccetera, rete di relazioni, possibilità di vedere spesso famiglia e amici. Insomma, secondo il Sole 24 Ore, a guidare la classifica ci sono Bolzano, Treviso e Trento. Diciamo che poi Idealista, riprendendo i dati del Quotidiano Economico, indica come migliori città Trento, Bolzano, Fermo, Trieste e Sondrio. Attenzione, perché tra poco vi indico le città del sud. Prima vi regalo Promessa d'amore dei Romance e Back for Good dei Take That.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Romantica News.
9: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra nel Golfo in primo piano, gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, lo afferma il segretario alla difesa americano Hegseth. Il presidente Trump stringerà un accordo con l'Iran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. La cronaca: è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela Aiello, la mamma della piccola di 2 anni trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia nella notte tra l'8 e il 9 febbraio scorsi. L'accusa per Iannuzzi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Un uomo di 59 anni, Marius Adrian D'Urbantu, è stato ucciso durante una lite a Porcia in provincia di Pordenone mentre cercava di difendere la figlia dall'ex compagno Fabrizio Barberini. Quest'ultimo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe colpito il 59enne in strada, forse con delle bottiglie rotte. Virus Ebola: scatta l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi entra in Italia direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Schillaci, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Stesso obbligo per chi sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. E siamo al tennis. Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner, anche Djokovic si arrende, va a capo col brasiliano Fonseca. Oggi in campo 3 italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto, a più tardi.
8: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
10: E grazie ai nostri amici della redazione che sono sempre puntuali con i loro aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Ma noi stavamo parlando delle città ideali in cui vivere in Italia da pensionati, e se abbiamo prima analizzato le città del nord come Bolzano, Treviso, Trento, a cui si aggiungono anche Fermo e Sondrio oltre a Trieste, in realtà c'è una città del sud che sbaraglia tutte le altre. Stiamo parlando di Bari, quindi cominciamo a salutare gli amici barese, agli amici pugliesi praticamente, perché pare che Bari seduca i pensionati per il clima mite, la presenza del mare, il ritmo più lento rispetto alle metropoli del nord e il fatto di non essere ancora travolta dal turismo di massa. Tra l'altro ci sono costi contenuti per quanto riguarda gli affitti, perché il costo degli alloggi è più basso rispetto alle varie Milano, Roma o Firenze, e poi soprattutto la dimensione della città è grande, abbastanza da garantire servizi ma anche contenuta da permettere ritmi più umani. Salutiamo gli amici della Puglia, ci trasferiamo tutti lì e nel frattempo però ascoltiamo, attenzione, Il mio cielo, la mia anima di Sandro Giacobbe e subito Giulia e Giulia, questa è Perdermi.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Stiamo tornando a Foggia e ci state facendo compagnia.
1: Da Ciro e Rosanna.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Le più belle canzoni d'amore qui su Romantica Radio, amici romantici, fatemi salutare Enrica. Parlando di romanticismo, sapete cosa fa Enrica che si trova a Frascati? Lei, oltre a salutarci, grazie cara Enrica, dice che le facciamo tanta compagnia, ha un negozio di fiori, ma che meraviglia! Oh, sai Enrica, io amo, adoro veramente i girasoli e quindi magari mi darai anche poi, se vuoi, in privato qualche consiglio per farli mantenere più a lungo, va bene? Intanto ti regalo Donna sola di Mia Martini e subito Aphrodite's Child. Questa è Quando l'amore diventa poesia.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
11: E ben arrivati amici romantici, questa è la terza ora con Simonetta. Saremo insieme fino alle 13, momento in cui diamo la linea al Bagga. C'è sempre Simone Serpone in regia e la vostra musica, la nostra musica, quella di Romantica Radio. State lì perché adesso arriva Sogno di Andrea Mingardi e subito Erba di casa mia, e lui è Massimo Ranieri.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

amici romantici, ovunque voi siate, buon sabato, buon weekend lungo. Mi raccomando, fate molta attenzione, perché sulle strade e autostrade si prevede tanto traffico, per cui voi andate piano, come diceva Massimo Troisi, andate piano e magari approfittatene, no? Ascoltate Romantica Radio in sottofondo. Magari se vi state spostando, fateci scrivere al 331 240 78 78 da chi è accanto a voi, perché voi che siete alla guida non potete assolutamente distrarvi, e raccontateci dove state andando, va bene? Nel frattempo io vi invito, se vi fa piacere, non solo a scrivere al nostro numero per i vostri WhatsApp, ma se vi va anche di andare ad esplorare il nostro sito romanticaradio.it, dove avrete la possibilità di capire come stare con noi. Vi faccio un esempio: siete in campagna e vi spostate in Trentino, volete continuare ad ascoltare Romantica Radio, andate sul sito romanticaradio.it, perché potete ascoltarci in diretta da lì, ma troverete anche tutti gli altri sistemi, DAB, FM, appunto web, che ne so, la televisione e Alexa. Potete veramente stare in compagnia di Romantica Radio in qualunque posto voi vi troviate, va bene? Quindi buon weekend lungo, attenzione al traffico. Nel frattempo vi regaliamo L'indifferenza di Iva Zanicchi e Mietta, questa è Canzoni.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E allora, vi piace cantare con Canta Napoli? Ecco, riagganciandomi al discorso di prima, voi dovete sapere, ma penso già lo sappiate, che Romantica Radio ovviamente ha anche il suo canale YouTube, quindi qui potete ascoltare tutte le collection che magari vi siete persi, collection che sono curate dal nostro Benny. E poi fate un salto sui nostri social, perché abbiamo delle pagine ricchissime sulle quali potete anche scrivere, commentare, insomma potete partecipare attivamente alla vita di Romantica Radio. Intanto io vi regalo, vi faccio ascoltare Christophe con Adesso Sì, Domani No, e subito c'è Chi Spera e lui è Ricky Maiocchi.

0: 1878 sa di felicità.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

0: Radio, sono Natalina da Messina, la vostra musica mi fa stare proprio benissimo, una buona giornata a tutti.
1: Sono Peppe da un quartiere di Napoli e ogni volta che sento la vostra radio torno indietro a meno di 50 anni, anni 70, in quando i primi amori, giocare sempre a pallone per intere giornate erano bei tempi. Tiro le vostre canzoni, mi fanno sentire giovane. Grazie.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E allora, amici romantici, come va? Come va? Ci stiamo avvicinando all'orario dell'aperitivo. Salutiamo tutti, come dire, i protagonisti dello spazio Ciao Romantica che mandano i loro vocali al 331 240 78 78. Subito però c'è da salutare Silvia, che invece è di Napoli e in questo momento sta studiando, si sta preparando per un concorso. Cara Silvia, in bocca al lupo. Probabilmente per scaramanzia non ci ha detto che concorso è, poi magari però riscrivici, soprattutto quando lo avrai superato, perché lo supererai e ci racconterai di più, va bene? Intanto arrivano Claudio Baglioni con Tu come stai e subito Mina, questa è Allora sì.

0: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Buongiorno, buon aperitivo, buon sabato a tutti amici romantici. Allora, inizia l'ultima ora con Simonetta, con Simone Serpone. Tra poco diamo la linea al Baga, ma siete pronti? Siete pronti a tenere caldi i vostri telefoni, nel senso che dovete essere pronti, perché tra poco arriva l'appuntamento con nomi, cose e città e potreste portare a casa uno dei gadgets di Romantica Radio. Arriveremo a questo appuntamento in compagnia dei Pooh con Giorno per Giorno e subito un'altra vita, un altro amore, e lui è Christian.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: Ed eccoci, io lo so che siete pronti, lo so che volete sapere qual è l'abbinamento, quale lettera sarà protagonista di questo spazio che oggi vi darà l'ennesima opportunità di portare a casa un gadget di Romantica Radio. Quindi noi conosciamo nomi, cose e città, no? Siamo tutti edotti in merito. Giriamo la ruota, scopriamo l'abbinamento di oggi. Forza, 3, 2, 1, via! Cose con la T. E allora il primo che scrive un nome di cosa con la T al 331-240-7878 conquista uno dei nostri gadgets. Ricordate, un nome di cosa con la T al 331-240-7878.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Romantica News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra nel Golfo. Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea in Kuwait ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian ha detto all'emiro del Qatar Al Thani che l'Iran è pronto a impostare un quadro dignitoso per porre fine alla guerra e alle tensioni regionali. Intanto voli sospesi all'aeroporto di Monaco di Baviera in Germania dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 di questa mattina. L'aeroporto è stato riaperto. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria si registrano forti disagi anche sulla circolazione ferroviaria della linea fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. Il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito a motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita alle Maldive durante un'immersione. MotoGP, tripletta Aprilia nelle qualifiche del Mugello. Un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista in 1:43.921 davanti a Raul Fernandez e Martin. In seconda fila Marc Marquez, Aldeguer e Bagnaia. Settimo di Gian Antonio, nono Morbidelli e decimo Acosta. Oggi pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. Domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: E allora grazie agli amici della nostra redazione che sono sempre puntuali con i loro aggiornamenti. Noi abbiamo ancora poco tempo da trascorrere insieme, ma attenzione perché una mezz'oretta, più un minuto meno, molto densa, visto che tra poco c'è un altro appuntamento con Tutta mia la città. Oggi protagonista un brano di Billy Joel, il meraviglioso Billy Joel. Quindi non anticipo niente, scoprirete da voi e arriveremo a questo momento con Loredana Bertè, la sua dedicato, e subito il divo, questa è Passerà.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
3: Sebbene non fosse nato come singolo principale, Vienna è diventata nel tempo una delle canzoni più amate di Billy Joel. In questo brano la città è interpretata come metafora del tempo, un simbolo della maturità che porta con sé l'invito a rallentare. L'autore sembra, attraverso il testo, invitare chi ascolta a non correre troppo e a non bruciare le tappe, perché ogni cosa ha il suo momento.

0: Il brano è assolutamente reale. Billy Joel lo scrisse infatti dopo aver visitato Vienna e aver visto anziani ancora molto attivi. Da qui arrivò l'ispirazione per la stesura del testo, che sembra una conversazione personale più che una performance. Nel testo è inserita una strofa che racchiude il senso completo della canzone. Vienna waits for you, Vienna ti aspetta, diventata nel tempo una citazione molto diffusa.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica, sono Meina da Nola. Siete il cuore della giornata. Grazie di esistere.
1: Romantica, io vi sento, vi ascolto da un bel po'. Sono Rita e per me siete diventati una droga. Vi ascolto sempre, a casa, in auto. Siete la nostra droga, di me e mio marito.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica. E allora, amici romantici, grazie, grazie per essere stati con noi anche oggi. Noi ci fermiamo qui, ma Simonetta torna domani, è puntuale alle 9. Vi lascio in ottime mani. Arriva il Baga, c'è il nostro Simone Serpone che continua in regia. Godetevi questo sabato, buon romantico weekend a tutti. Siate puntuali domani. Simonetta vi aspetta a partire dalle 9. Ciao!

0: 1878 sa di felicità. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Grazie, grazie, sempre molto gentili, grazie anche per gli applausi, perché sono uno di quelli che arriva con calma, no, nelle cose, quindi mi sono preso anche un malanno invernale adesso, voglio dire. Dire fuori tempo massimo è veramente un complimento. Siete dopo Simonetta De Chiara con il Baga dall'ora di pranzo all'ora di merenda su Romantica Radio. Ricordo subito il 331 240 78 78 per comunicare con noi in tempo reale. Dopo daremo come sempre un'occhiata ai vostri messaggi, ma attenzione perché come sempre vi coinvolgo anche in quelli che sono i nostri sondaggi. Avete scelto di passare il vostro tempo migliore con noi e allora dobbiamo darvi molte cose belle, cominciando da subito Roxy Music, Jealous Guy, lo sentiremo fra un attimo. Prima Alice con Una notte speciale.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: La bella energia di quelle canzoni che fanno parte della tradizione partenope, racchiuse nella nostra collection che si chiama Canta Napoli. Abbiamo vissuto un altro momento di quelli, insomma, soleggiati, carichi di tutta quella bella energia che, dal mio modesto punto di vista, ma diciamo che è una visione decisamente collettiva quando si parla di Napoli, è una città carica di bella energia. Fra poco sentiremo Dino, te lo leggo negli occhi subito, Lucio Battisti con Innocenti Evasioni.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Siete su Romantica Radio con il Baga, ben trovati, buon sabato soprattutto. Come ve la cavate con la tecnologia? Che rapporto avete? Nella fattispecie ho imparato a utilizzare tantissimo i messaggi dettati, non tanto proprio, no, ecco, le note audio, ma detto il messaggio scritto, solo che non lo rileggo nella maggior parte delle volte, per cui o mi ritrovo messaggi di risposta tipo non ho capito, puoi ripetere, oppure non ti dicono niente perché per intuito ci sono arrivati, ed è questo. Questa ovviamente la maggior parte delle situazioni che si verificano, almeno nei miei confronti, e ringrazio gli amici della grande ovviamente disponibilità che ci mettono, per cui ti rendi conto dopo di aver scritto una roba non proprio comprensibile o diciamo non proprio in italiano. Fra poco sentiremo Ornella Vanoni con Eternità, subito c'è Anna Oxa con Un'emozione da poco.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: sempre il vostro Claudio, affezionato, Romantica Radio. Sei la compagnia di ogni essere vivente sul globo. Grazie per le canzoni, grazie per le emozioni, grazie a tutto lo staff, Claudio Galeani.
1: Ciao Romantica, sono Daniela da Roma e ho scoperto che circa un annetto vi ascolto e mi vengono i brividi, perché d'amore si vive. Ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Siete su Romantica Radio insieme al Baga. Nella prossima sequenza ritroveremo fra poco Raff con Cosa resterà degli anni Ottanta. Presenta questa canzone al Festival di Sanremo del 1989 ed è, diciamo, una sorta di testamento degli anni Ottanta. Insomma, si tirano un po' le somme prima di entrare nei 90. Io devo dire, insomma, che con gli anni Ottanta, per esempio, personalmente ho avuto un ottimo rapporto. Sono accadute un sacco di cose belle che mi portano il cuore. Prima però andremo a ripescare in quello che è il repertorio di un'etichetta leggendaria, la Philadelphia International. Lo hanno fatto in questo caso i Simply Red per You Make Me Feel Brand New.

Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima...

0: Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero. Punto e basta.
3: Parole, parole, parole.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Sabato pomeriggio su Romantica Radio in compagnia del Baga fino alle 17, un orario particolare questo perché abbiamo appena mangiato. C'è chi dice che per esempio a pancia piena si ragioni meglio, in realtà gli esperti per esempio sconsigliano di fare riunioni di lavoro a tavola perché a parte l'attenzione catalizzata dal cibo, anche la digestione, insomma, ci remerà contro sul farci prendere delle decisioni in maniera lucida. E vabbè, poi in questo periodo in cui stiamo anche particolarmente attenti alle calorie, beh, lasciamo stare da quel punto di vista. Io per quanto riguarda la mia prova costume la farò scritta e ho risolto così. Quinta faccia fra poco con Dolcemente, subito Roberto Soffici, Un taxi giallo.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Siete su Romantica Radio insieme al Baga, buon weekend, bentrovati. Ci sono ascoltatori romantici che sono mossi un po' con passione, quindi mi stanno mandando ovviamente delle indicazioni per combattere questo fastidio, no? Ci sono un sacco di rimedi della nonna, per cui poi provo, giuro, quindi ringrazio anche per la solidarietà. Volevo salutare Deborah che mi ha scritto da Napoli dicendomi: perché non promuovi questa giornata come la giornata internazionale della raucedine? Ecco, così riunisci tutte le persone che hanno a che fare con questo fastidio in questo periodo, no? E potete festeggiare. Grazie Deborah, sei veramente un genio. Fra poco Renato e i profeti con Non si muore per amore. Subito parliamo di lei prima di annunciarla. C'è un tour in giro per l'Italia con uno spettacolo dedicato alla sua figura che arriva dalla Spagna, che è una cosa strepitosa. C'è una mostra di abiti di scena, di tutto quello che l'ha riguardata durante i suoi programmi televisivi, che sta girando tantissimi luoghi d'Italia. Mi sto riferendo a Raffaella Carrà con Io non vivo senza te.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Parole, parole, parole.
0: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Siete su Romantica Radio, saluti e solidarietà a tutti coloro che magari, ecco, si prendono quell'abbronzatura del sabato e della domenica, in cui spesso magari, ecco, tendenzialmente, se non stai attento, ti scotti. Poi dopo il lunedì tendenzialmente ti decolori e il sabato dopo ricominci da capo. Allora, innanzitutto faccio richiamo del bravo papà, nel senso, portatevi una crema protettiva, chiedete in farmacia, c'è gente molto preparata, lo sapete, no? Ecco, appunto, che vi riceve, vi consiglia quella giusta, oppure da un rivenditore, insomma, che sia affidabile, fra virgolette, perché possiate, ecco, tutelare la vostra pelle. E poi ci sono quelli come me, no? Quelli dell'abbronzatura un po' mezza manica e fino al collo, dal collo in su rimane quel color mozzarella di bufala che può essere associata ad un buon pomodoro, un buon olio evo, insomma, e un pizzico di sale. Il gioco è fatto. Vabbè, a parte questo, io ho questo tipo di abbronzatura perché al mare vado pochissimo e devo dire la verità, questa abbronzatura ce l'ho perché giro molto con il cane. Io cammino mediamente 2 ore e mezza tutti i giorni con il cane, quindi sei sotto il sole la maggior parte delle volte, mi dimentico del cappello, altra cosa da non fare, per cui che succede? C'ho questa abbronzatura un po' così a macchia di leopardo che quando ti spogli ha sempre il suo fascino, diciamoci la verità. A proposito di canzoni che per quanto mi riguarda associo alla bella stagione, Bandiera Gialla di Gianni Pettinati è una di quelle. Sarà che c'era un locale in Romagna, io sono originario delle Marche del Nord, per cui ecco, noi eravamo molto spesso a ballare al Bandiera Gialla. Lucio Dalla prima con Se io fossi un angelo.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Ciao Romantica Radio, mi chiamo John e sono un romantico colombiano che vive nel sud della Svezia. Un giorno, mentre cercavo stazioni radio romantiche, ho trovato Romantica Radio e mi sono innamorato della sua musica. Ora ascolto Romantica Radio tutti i giorni in macchina mentre vado al lavoro. Grazie mille non solo per la musica che trasmettete, ma anche per l'atmosfera che create sulla stazione radio, che ti fa venire voglia di rimanere incollato all'ascolto. Grazie mille.
1: Romantica Radio, la dose quotidiana di amore che tutti abbiamo bisogno.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Questo è il fine settimana di Romantica Radio, siete in compagnia del Baga, buon sabato. Parliamo di un noto cantautore italiano che aveva associato la sua attività incidendo dischi anche quella di cantante di jingles pubblicitari, ecco, di pubblicità di marchi nazionali. Credo che capiti ancora qualcosa tuttora di Marco Ferradini. Ritroveremo Schiavo senza catene, questo accadrà fra poco, perché prima c'è Paolo Frescura con Non serve a niente.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Buon sabato da Romantica Radio, dal Baga, vi sto accompagnando verso le 17, ben trovati a tutti coloro che hanno acceso la radio in questo momento. Vi ricordo il 331-240-7878 per i vostri messaggi, a cui fra poco daremo un'occhiata. Nella prossima sequenza fra poco ritroveremo in Mattia Bazar. Qui diciamo che la situazione era già molto chiara, si vociferava di tanta insoddisfazione, di tante tensioni, e questo è stato l'ultimo album, appunto, l'ultimo singolo cantato da Antonella Ruggero. Sentiremo infatti Ti Sento. Apre questa sequenza Milva con Metti una sera a cena. Roma.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Su Romantica Radio siamo stati nuovamente a Napoli grazie alla nostra collection dedicata al repertorio partenope, ai grandi classici di quel repertorio in Canta Napoli. Volevo fare un giro adesso sui vostri messaggi. Per esempio Sofia da Napoli ha scritto al 331 240 78 78: Romantica Radio è diventata ormai uno dei miei immancabili riti quotidiani, che bello. Saluto poi Edoardo da Bari: Romantica Radio è la mia compagnia di viaggio ogni giorno sul pullman che guido. Grazie Edoardo, anche a nome di tutti i tuoi passeggeri. Matilde da Pozzuoli: grazie Romantica Radio per le grandi emozioni che mi regali ogni giorno. Caro Baga, non c'è il fisico. È vero, confermo. Grazie Matilde. Alice da Reggio Calabria: la mia giornata comincia da subito con le note di Romantica Radio e continua per tutto il giorno. Che meraviglia. Fra poco Patrick Samson con Soli si muore, subito c'è il Vasco con Giocala.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto zero, punto e basta. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Questa mattina nella chiesa di San Francesco di Pegli, funerali di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altre 3 persone in una grotta subacquea alle Maldive. Presente lo stendardo dell'Università di Genova, studenti e professori. Un interminabile applauso all'uscita dalla chiesa ha salutato le 2 salme. Non dovevamo salutarci così, le parole del fidanzato di Giorgia. È stato ripescato senza vita dalle acque del torrente Crostolo a Rivalta Reggio Emilia il corpo di un ragazzo che si era tuffato e non era più riemerso. Il giovane, che fra non molto avrebbe compiuto 15 anni, si trovava insieme ad un gruppetto di amici. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della madre della bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera il 9 febbraio 2026. L'uomo è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Lo stesso reato ha contestato anche alla madre, arrestata il giorno del ritrovamento del corpo. Nel telefono dell'uomo le foto dei lividi e il video in cui la faceva fumare. Ancora nessun accordo tra Stati Uniti e Iran, ma intanto un razzo iraniano è stato intercettato in Kuwait. I detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem, feriti 5 americani. Teheran annuncia: abbiamo autorizzato 20 navi ad attraversare lo stretto di Hormuz. Tennis: Flavio Cobolli elimina Lerner Tien con un perentorio spettacolare 6-2, 6-2, 6-3 e vola ai quarti del Roland Garros. In campo Berrettini sfida Comesana, più tardi Arnaldi affronta Collignon. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
6: Pronti alla sfida? Perfetto, sapete tutti le regole di nomi, cose e città. E allora, pronti? Vediamo quale sarà l'abbinamento facendo girare la ruota. Vai! Animali con la A. Ripeto, animali con la A. Il primo che scrive la soluzione al 331-240-7878 conquista uno dei nostri gadget. In bocca al lupo!

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

0: romantica. Sono Lina da Eboli. Vi ringrazio per la buona musica che ci fate ascoltare e per la buona compagnia. Buona giornata a tutti.
1: Romantica Radio, ciao, sono Carmen da Maleo. Musica altissima e ciao a tutti quanti. Ciao ciao.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Sabato pomeriggio su Romantica Radio siete con il Baga, pronti perché c'è il nostro sondaggio, eh? Sì, sì, quello del sabato. Attenzione, no? Ecco, la cena del sabato sera. Qual è la vostra regola d'oro? 331 240 78 78, voglio curiosare e sapere di più. Cena del sabato sera, la regola d'oro, quella tutta vostra. Confessatevi al 331 240 78 78. Nel frattempo noi fra poco sentiamo Umberto Tozzi con Un amore difficile, subito Demis Rousseau con Dolce veleno.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Weekend su Romantica Radio con il Baga fino alle 17, cominciamo praticamente all'ora di pranzo e finiamo a quella di merenda sia il sabato che la domenica. Fra poco, nella prossima sequenza, insomma, ci concentreremo su un paio di situazioni direi molto interessanti che riguardano sicuramente cuore e anche anima. Infatti fra poco ritroveremo Elton John con Sacrifice, un pezzo meraviglioso di questo suo grandissimo repertorio. Cominciamo però dai Santo California che ci fanno riascoltare Tornerò.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Cerimonia? Evento importante?
4: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
3: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
4: Punto Zero. Punto e basta.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Siete su Romantica Radio, io sono il Baga, naturalmente, anche se non sembra, lo so. Stiamo per dare un'occhiata a quelle che sono state le vostre risposte al nostro sondaggio, la cena del sabato sera, qual è per voi la regola d'oro? Isa da Napoli mi ha scritto, io sono assolutamente con lei, rigorosamente pizza consegnata a casa e zero piatti da lavare, wow! Poi Anna da Roma, cena ai Castelli per scoprire una fraschetta nuova con gli amici. Sono stato qualche anno a Roma e devo dire che ne ho visitate parecchie di fraschette. Marco da Potenza, siccome mi piace cucinare stasera abbiamo invitato un paio di coppie di amici che hanno cieca fiducia nel mio potenziale, sperimenteremo qualcosa di nuovo, incrociamo le dita e in bocca al lupo caro Marco. Carla da Lecce, stasera con mio marito Luigi abbiamo pianificato una bellissima serata a sushi. Fra poco Ciro Sebastianelli con Il buio e tu, subito Mario Lavezzi, Fiorella Mannoia e Momento delicato.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Siete su Romantica Radio, buon weekend, è sabato ed è il 30 maggio, non ho ancora sottolineato il fatto che siamo già arrivati alla fine del mese di maggio e a me mi viene l'ansia perché il tempo mi dà la sensazione di correre un po' troppo velocemente perché questo è il periodo più bello, le giornate sono allungate, sta facendo un po' caldino, ma insomma qualcosa che ci contrari ci vuole, no? Non può andare sempre tutto benissimo. Allora, attenzione perché fra poco c'è uno spazio veramente molto molto carino, io ringrazio la redazione che ci lavora ovviamente su queste rubriche perché fa delle ricerche. In questo caso diciamo che in tutta mia la città vi raccontiamo la storia delle canzoni ispirate da una città il cui poi nome compare anche all'interno del titolo. Ritroveremo una coppia direi gigantesca, Freddie Mercury da una parte, Montserrat Caballé dall'altra, la canzone è Barcelona. Ma prima di arrivare a questo tripudio ritroveremo prima Little Tony con Capelli Biondi, subito Gigi Finizio con Amore Amaro.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
4: Barcellona è uno dei primi esempi mainstream di fusione tra pop e lirica. Una produzione ampia, orchestrale, teatrale, che mise insieme la straordinaria vocalità di Freddie Mercury con quella della soprano Montserrat Caballé. Il testo è una vera e propria celebrazione della città, vista come un palcoscenico ideale, ma è anche un'esaltazione dell'incontro tra culture e stili musicali.

0: La caratteristica principale del brano è proprio la perfetta alternanza di voce pop e voce lirica in un crescendo continuo. D'altronde il brano è costruito come un duetto teatrale, ma moderno. La canzone divenne il simbolo delle Olimpiadi di Barcellona 1992, sebbene pubblicata anni prima. Freddie Mercury morì nel novembre del 1991, pochi mesi prima dell'inaugurazione dei giochi, impedendogli di eseguire il brano dal vivo durante la cerimonia di apertura, come inizialmente sperato.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Romantica Radio, sei unica, mitica, con te i vecchi ricordi non si scordano mai. Ciao da Nicola.
1: Romantica, emozioni in musica. Massimo da Torino, un saluto a tutti.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: E intanto per questo sabato sono arrivato al momento dei saluti, mi vado a chiudere praticamente dentro, no, a fare l'aerosol, mi ci chiudo dentro la macchinetta e devo dire che ieri la voce non c'era per niente, quindi ecco, ho fatto già un passo avanti decisamente clamoroso, garantito. Allora, dicevo, io torno a prendermi cura della mia voce, a fare il mio altro momento di mutismo e rassegnazione fino a domani alle 13, quando tornerò di nuovo con voi per passare la domenica insieme. Fra poco Paola Coda, dicevo, ma prima ritroveremo Gianni Meccia, per esempio, con il pullover. Subito c'è Gianni Bella con Questo amore non si tocca. Passate una buona serata.

0: Le canzoni che ami, i ricordi più belli, solo su Romantica.
1: Acqua alta in piazza San Marco.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
1: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: E buon pomeriggio romantici, eccomi qua, sono arrivata, ci sono anche io sulle frequenze di Romantica Radio in questo sabato 30 maggio, buon sabato e buon pomeriggio da Paola Coda, stiamo insieme come sempre, come tutti i weekend, da adesso fino alle 21, fino a questa sera vi accompagno alla conclusione di questo primo giorno del weekend, come di consueto prima di me il Baga che vi ha tenuto compagnia durante il pomeriggio, Romantica Radio con voi, con i pezzi più belli, emozionanti della vostra vita per farvi battere il cuore forte forte. E poi ci sono anche tantissimi appuntamenti, lo sapete, nelle ore insieme a Paola si viaggia, si va lontano, si scoprono storie che ci scaldano il cuore e ci sono le vostre di storie, quelle che ci raccontate al 331 240 7878. Scrivetemi su WhatsApp, mandate anche un bell'audio, raccontatemi cosa fate mentre Romantica Radio vi fa compagnia e io vi metto su due dischi grandissimi con cui partire oggi pomeriggio. Tra poco George Harrison, il più introspettivo dei Beatles, con un pezzo dal 1970, My Sweet Lord. Subito la grinta, la voce inconfondibile di Adriano Pappalardo che ci canta È ancora giorno.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so, comunque se tu lo vuoi ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei, se fossi saggio.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: La nostra collection Canta Napoli, che ci emoziona tantissimo con la più bella musica partenopea. Adesso invece parliamo di silenzio e parliamo di questa nuova tendenza dei ritiri di silenzio, che stanno attirando un numero sempre maggiore di persone che sentono il bisogno di evadere dal caos quotidiano, dal caos delle città, sì, ma anche proprio della mente. Un tipo di esperienza che può durare dalle poche ore a intere settimane e che si svolge spesso in contesti immersi nella natura. Niente cellulari, ovviamente, niente interazioni o distrazioni, solo natura e quiete, silenzio. Durante questi ritiri, infatti, ci si astiene dalla comunicazione verbale e spesso anche da altre forme di distrazione esterna. L'obiettivo è ovviamente creare uno spazio interiore di calma in cui la mente può rallentare i pensieri e osservare ciò che accade dentro di noi senza filtri, senza rumori. C'è questa fattoria dell'autosufficienza che si trova in provincia di Forlì Cesena, che è una realtà immersa nell'Appennino, dove vengono organizzati questi ritiri di silenzio e si fanno appunto queste passeggiate tra i boschi, percorsi nella natura, per abbandonare un po' il mondo frenetico che ci circonda. Mi incuriosiva moltissimo, perché secondo me ognuno di noi, anche per qualche ora, diciamo, perché poi è molto complicato farlo per un intero weekend magari, ma per qualche ora, anche per me che chiacchiero tanto, forse servirebbero questi ritiri. Ci ascoltiamo la musica e continuiamo con la musica di Romantica. Tra poco arriva Zucchero Fornaciari, Una notte che vola via. Subito ecco i Camaleonti, Come sei bella.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Romantica News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Luisa Ginetti, una donna è stata trovata senza vita nella sua casa a Ferrara. Si tratta di Samantha Zironi, 50 anni. Il marito, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato lui a uccidere la moglie nella notte per poi chiamare le forze dell'ordine. Un alpinista è morto questa mattina precipitando dalla parete nord del Gran Paradiso sulle Alpi Graie in Val d'Aosta. I due compagni di cordata, illesi, sono stati recuperati dall'elisoccorso e condotti a valle. Almeno 5 persone sono rimaste uccise e altre 40 ferite a seguito degli attacchi russi che nelle ultime 24 ore hanno preso di mira diverse regioni dell'Ucraina. Lo hanno riferito le autorità locali citate dal Kyiv Independent. Intanto la CNN rivela: Kiev al fronte gioca la carta dei robot killer. Gran parte dello sforzo bellico ucraino sarebbe affidato a mezzi senza equipaggio. E grave incidente nell'Afghanistan orientale, dove un camion che trasportava rifugiati di ritorno dal Pakistan si è ribaltato causando almeno 22 morti e 36 feriti. Tra le vittime 10 bambini. Secondo le autorità locali, il mezzo sarebbe finito in un fossato dopo che l'autista si è addormentato al volante. MotoGP, un super Raul Fernandez vince la sprint del Mugello e il pilota Aprilia Trackhouse ha preceduto Martinez di Gian Antonio. Quarto Bezzecchi, poi Marc Marquez e Aldeguer. Settimo Bagnaia, Outmir, Bastianini e Morbidelli. Martinez recupera 3 punti in classifica sul suo compagno di squadra Bezzecchi. Ora lo spagnolo è a meno 12 dalla vetta. È tutto, a più tardi.
8: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
10: Abbiamo ascoltato anche le ultime notizie grazie alla nostra redazione in Romantica News. Ancora un buon sabato pomeriggio insieme a Paola su Romantica Radio. Ci emozioniamo, sì, andiamo anche a scoprire nuove tendenze come questi ritiri del silenzio, ma i protagonisti rimanete voi romantici all'ascolto, che ci scrivete al 331-240-7878. E voglio salutare Alberto da Napoli Centro, perché non ho fatto in tempo domenica scorsa, Alberto, a salutarti, ma il tuo messaggio me lo sono tenuto, conservato, e volevo salutarti perché ci salutavi, ovviamente ringraziavi e ci facevi tanti complimenti per la radio e ringraziavi me per la notizia che avevo dato sugli anziani. Mi ricordo su questi asili nido che vengono creati vicino ai centri per anziani. Io li sponsorizzo e ne parlavo anche così chiacchierando con altre mamme di amici dei miei figli, dei miei bambini, che sarebbe invece l'ideale anche organizzare sempre più eventi, attività che coinvolgano bambini e anziani, perché potrebbe essere quella la svolta vera per creare delle nuove generazioni migliori delle nostre. Un saluto quindi ad Alberto, un saluto anche a Sergio che ci scrive invece dalla provincia di Cosenza e ci ringrazia anche lui per la compagnia, ci dice romantica, è la mia salvezza nelle giornate, anche quelle no. Benissimo, e con questo spirito sono sicura apprezzerete le prossime due canzoni. Arriva Paolo Vallesi, Non andare via, e poi un grande classico, Tony Renis, Quando, quando, quando.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Adoro la vostra musica, l'ascolto sempre in macchina e in casa tutto il giorno. Bravissimi.
1: Bellissima musica, un saluto da Linda Andrea da Firenze.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Che canzoni memorabili, indimenticabili, e a volte grandi classici, ma anche tante chicche. Questo è il segreto di Romantica Radio: riscoprire quelle canzoni che credevamo di aver dimenticato, e poi bastano due note, basta un ritornello e ci torna in mente sia la canzone, ma soprattutto il momento a cui quella canzone è legata. Ancora buon pomeriggio, Romantica, potete ascoltarla dalla radio, vederla sul digitale, ascoltarla dall'app o dal sito web, dove trovate anche tante curiosità e contenuti, e il nostro mitico shop online. Scegliete voi il modo, noi ci mettiamo la musica. Arriva Mia Martini tra poco con un pezzo bellissimo, si intitola Al Mondo, e subito ecco La Bottega dell'Arte, Che dolce lei.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Il pomeriggio di Romantica Radio con la voce di Paola Coda con voi anche in questo sabato 30 maggio. È un pomeriggio di emozioni, di ricordi, le vostre storie, i vostri saluti, quello che fate, i festeggiamenti di anniversari, compleanni, li voglio sapere tutti al 331-240-7878, perché a noi piace così, piace emozionarci tutti insieme e festeggiare magari chi oggi ha un motivo in più per essere felice. Si riparte anche con la musica e si riparte con un brano che ha davvero tantissime cover. Si tratta di Blue Moon, questo brano che tra un po' va per i 100 anni, perché è stato scritto nel 1934 da Richard Rogers e Lawrence Hart e inciso appunto per la prima volta nel 34 da Glenn Gray. Poi ci sono state cover di ogni genere di questa ballata, dei più grandi della musica, i Beatles, Elvis Presley, Rod Stewart, anche la nostra Mina ha fatto la sua versione, ma noi abbiamo deciso di ricominciare questa nuova ora insieme con la voce che canta Blue Moon, che è proprio la voce, The Voice. Frank Sinatra apre questa nuova ora insieme con Blue Moon e poi arriva anche il nostro Edoardo De Crescenzo. Vola!

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

il momento di ripartire in giro per il mondo, perché ho trovato un po' di cose illegali all'estero che non immaginiamo, comunque non sospettiamo che possano essere problematiche. Quindi, siccome molti magari stanno organizzando le vacanze, ecco, date retta a me e cerchiamo di evitare certe cose in giro. Ad esempio, in Svizzera non si può cambiare la recinzione senza avvisare il vicino di casa, te la possono proprio far demolire. Attenzione, perché anche in Italia in alcuni condomini funziona così, ma questo penso si riferisca proprio anche alle case indipendenti. In Spagna non si può guidare in infradito o scalzi, 200 euro di multa, ma in realtà non è che anche in Italia è una cosa che si potrebbe fare, diciamo la verità. Colombia non si può comprare alcol la domenica, è vietato in alcune zone e in alcuni supermercati. E poi ad esempio in Francia non si può raccogliere o uccidere lumache fuori stagione, e in Francia poi le lumache vanno per la maggiore, ci sono multe salatissime, più di 300 euro di multa. Turchia non si può mancare di rispetto alla bandiera nazionale, però anche questa è una cosa che in realtà in tanti paesi, però in Turchia porta anche al carcere. Singapore non si può masticare la gomma, il chewing gum in pubblico, salvo prescrizione medica, ecco perché magari c'è chi ha bisogno di farlo per motivi medici. In Italia non si può mangiare seduti sui monumenti storici, questo lo sappiamo, però è bene ricordarlo. E negli Stati Uniti non si può bere la zuppa rumorosamente, una vecchia legge assurda in Virginia che però non è stata ancora levata, e quindi c'è ancora attenzione a mangiare la zuppa e fare troppo rumore. I Dick Dick su Romantica Radio con Storia di Periferia, e poi arrivano Alejandro Baldi e Deborah Johnson.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Un po' di amici da salutare che mi scrivono al 331-240-7878 il numero di Romantica, come ad esempio Piera, che ci scrive dalla provincia di Latina di essere una fedelissima di Romantica Radio e ci ringrazia perché la facciamo emozionare ogni volta, sia con le canzoni sia anche con quello che raccontiamo noi conduttori. Grazie mille Piera e grazie del sostegno che ci date tutti quanti. Un fantastico compleanno e un fantastico augurio invece voglio farlo a Giuseppina, che compie gli anni oggi, e arrivano gli auguri anche dal marito Alessandro. Giuseppina da Napoli, tanti auguri a te e ti dedichiamo i prossimi brani perché mi sembrano perfetti. Arriva il gruppo di Demi Rousseau, gli Aphrodite Child, che nel 69 cantano Lontano dagli occhi, e poi ci sarà anche Santino Rocchetti con Divina, e poi andremo a scoprire la città di oggi con la nostra rubrica Tutta mia la città.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
6: Miami è uno dei brani più iconici della fase musicale di Will Smith. Caratterizzato da un hot top brillante e molto riconoscibile, il brano ha avuto un enorme riscontro di pubblico. Nella canzone Miami è rappresentata come il simbolo del divertimento, evasione e leggerezza. Il brano racconta di un viaggio spensierato verso il weekend all'insegna della libertà.

0: Il brano è un campionamento famoso basato su And the Beat Goes On di The Whispers del 79. Molto caratteristico il video che accompagnava il brano. Un'immagine tipicamente anni 90 con colori saturi e tanto di auto, palme e oceano. Il brano fu pensato con una strategia precisa. Destinato al grande pubblico, anche di giovanissimi, fu ripulito di ogni parola forte e infarcito di mood positivi.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.
2: Sono Maria da Fisciano, ascolto sempre Romantica, bellissima.
3: Ciao, sono Gina da Monte San Biagio, provincia di Latina. Un augurio a tutti quanti, mi fate tanta compagnia. Un abbraccio a tutti e ciao.
4: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

finisca mai e che la sera non arrivi mai, ce le godiamo un po' di più le giornate che si allungano e ci viene anche voglia di uscire la sera. A proposito di sera, dalle 21 stasera Giampa Sirino sarà interamente immerso nel mondo dei fumetti e dei nostri sogni di ragazzi. I personaggi che entravano nelle nostre camerette con noi restavano nella fantasia di tutti noi per anni, quindi sarà una serata davvero divertente, ma al tempo stesso, come piace a noi di Romantica Radio, emozionante. Dopo essere andati a Miami per tutta mia la città, aver scoperto un po' di curiosità di questo brano di Will Smith, ci riconcentriamo sulla musica emozionante. Arriva un duetto eccezionale, quello tra Mina e Riccardo Cocciante, Questione di Feeling. E poi ci sarà anche Bugiardi Noi e a cantarcela sarà Umberto Balsamo.

0: Dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema.
2: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Buona serata a tutti coloro che magari hanno acceso proprio adesso la radio, si sono sintonizzati su Romantica e trovano le canzoni più belle della loro vita, trovano anche la voce che è di Paola Coda, che come ogni sabato e ogni domenica tra le 17 e le 21 vi fa compagnia, vi racconta qualche curiosità musicale, ma soprattutto anche si fa un po' di giri per il mondo e per le abitudini, le tendenze strane legate alle nostre emozioni, al nostro mondo interiore, e si parla anche spesso di animali. Lo faremo tra poco, lo sapete che sono una grande amante degli Amici a Quattro Zampe. In questa serata che si fa sempre più bella, più emozionante, arrivano anche dei pezzi che ci riportano indietro nel tempo, come questo che apre questa nuova ora insieme dei Nuovi Angeli, Anna da dimenticare. Anna da dimenticare che dà il titolo anche all'album di questo grande complesso musicale italiano dei Nuovi Angeli nell'anno 1974, e in questo disco ci sono firme importanti come quella di Andrea Lovecchio e anche come quella di Roberto Vecchioni. Nel caso di Anna da dimenticare, il singolo, il testo è invece di Paolo Lì.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Non l'abbiamo chiamata a caso Canta Napoli, la nostra collection, è perché sappiamo che vi fa cantare con la musica più bella della tradizione napoletana e partenopea. Adesso ce ne andiamo però in Toscana, da Napoli andiamo in Toscana, andiamo vicino Arezzo, dove c'è questo paesino che si chiama Poppi e che in questi ultimi tempi è diventato molto famoso per via del gatto Saverio. E io impazzisco quando vedo queste notizie, perché sono quelle che veramente scaldano il cuore, come sanno fare solo i nostri amici animali. Gatto Saverio è il gatto del paese, di questo paesino, che è diventato famosissimo, virale sui social, perché ovviamente lo immortalano soprattutto turisti, persone che non sono del paese, non lo conoscono e lo trovano straordinario. E Saverio è un gatto che è stato adottato da tutto il paese, capita spesso soprattutto nei piccoli centri o comunque nei quartieri, e vive al caffè Le Stanze di Poppi e ogni mattina passa il suo tempo tra gli uffici comunali, i negozi e la scuola. C'ha tanto da fare Saverio, eh? È amato da tutti e in breve tempo è diventato una star. E quando è scappato, perché c'è stata questa mini fuga a Chiusi della Verna, se n'era andato, è stato lo stesso sindaco in persona, Federico Lorenzoni, ad andarlo a riprendere, perché quando uno è un personaggio viene il sindaco a recuperarti. Ci ascoltiamo tra poco un pezzo immenso dei Pooh, che è Tanta voglia di lei, e subito ritroviamo Enrico Ruggeri, Polvere.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Non mancano davvero le emozioni in questo sabato pomeriggio su Romantica Radio. Voglio salutare un po' di romantici che ci scrivono via WhatsApp al 331-240-7878 e questo numero tenetelo lì pronto, il telefono e il numero già composto, perché potrebbe servirvi tra un pochino. Intanto appunto saluto Ines che ci scrive dalla provincia di Firenze, ci ringrazia per la compagnia in questo sabato per lei di fatica, visto che sta rimettendo un po' a posto casa. Dice: abbiamo passato una settimana intensa a pitturare, risistemare. Lo so, è un periodo non solo di grandi pulizie ma anche proprio di piccoli lavoretti dentro casa, ritinteggiano anche le pareti e quella è una gran fatica, quindi tanta tanta stima per te Ines, che trascorri questo sabato a risistemare tutto, pulire, ma hai la colonna sonora giusta. E poi un bellissimo anniversario di matrimonio, perché sono 35 anni per Gaetano e Livia che ci scrivono dalla provincia di Avellino. 35 anni di matrimonio, 35 anni di vita insieme. Per voi quindi sono perfette le prossime due canzoni che stanno arrivando: Nico Fidenco, Che cos'è l'amore, e subito dal 95 c'è Anonimo Italiano, Anche questa è vita.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

E sarà che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile.

0: anche oggi una bella giornata in vostra compagnia. Perché vi ascolto? Perché ci mi piace la canzone che mandate in onda. Ciao, buona giornata, Barbara d'Asti.
1: Sono Anna da Napoli. Volevo ringraziare Romantica Radio che mi tiene compagnia per gran parte della mia giornata. Grazie ancora.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica. Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
3: Sapete tutti le regole di nomi, cose e città e quindi eccoci qui pronti a girare la nostra specialissima ruota. Quale abbinamento troveremo stasera? Andiamo! Nomi con la I, nomi con la I, scrivetemi un nome con la I al 331-240-7878, il primo conquista uno dei nostri gadget.

0: Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole punto zero sposa. Punto zero, punto e basta. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica Radio, le emozioni, i ricordi e le canzoni che ci fanno battere forte il cuore, e il sabato e la domenica la voce che ascoltate in questi orari fino alle 21 è quella di Paola Coda. Abbiamo un'ultima ora da trascorrere insieme, tra curiosità, i viaggi che ci portano in giro per il mondo a scoprire notizie e storie che ci emozionano, e poi abbiamo insomma ancora tanta musica da ascoltare. Dopo di me, dalle 21, pronto, prontissimo a regalarvi altre emozioni, è Giampa Serino, e una serata, quella di stasera, dedicata ai fumetti e i sogni di ragazzi, quelli che avevamo noi, i personaggi che entravano in camera con noi e restavano nelle nostre fantasie per tanti anni. Sarà davvero una serata divertente, stimolante e molto molto emozionante con Giampa. Dopo di me si riparte con la musica, però, perché c'è Gianni Togni con Quartiere e subito gli Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Ce ne andiamo in Giappone perché parliamo di ciliegie. Adesso inizia il tempo delle ciliegie, anche un frutto molto romantico, legato comunque al romanticismo. Pensate che in Giappone sono state vendute queste ciliegie da record a 140 euro l'una, 140 euro a ciliegia. Quindi ci sono queste aste di lusso a Tokyo e Yamagata per questa qualità pregiata di ciliegie. Le ciliegie Sato Nishiki della prefettura di Yamagata, nel nord-est del Giappone. Una cassetta è stata venduta a 1,8 milioni di yen, che sono equivalenti a circa 9.850 euro, vale a dire appunto 140 euro per ogni ciliegia. Sono delle ciliegie che maturano tradizionalmente all'inizio dell'estate, ma che appunto hanno venduto un po' di tempo fa, perché ormai è possibile anche la coltivazione definita forzata in inverno, una tecnica che alterna appunto anche un periodo di refrigerazione degli alberi. Quest'anno appunto c'è stata questa vendita eccezionale per questo mercato ovviamente di nicchia, sensibile alla qualità di alta gamma delle ciliegie, e simboleggia ovviamente il lusso sfrenato e il prezzo assurdo per comunque un prodotto che sicuramente saranno più buone, mi auguro più buone delle ciliegie normali. Ma parliamoci chiaro, quanto è bello e romantico salire sull'alberello e raccogliere le nostre ciliegie nostrane. Saremo matti noi, saremo strani noi. Claudio Baglioni ci canta la bellissima Mille giorni di te e di me, e poi arriva anche Alice, Io voglio vivere.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ancora buona serata romantici per tutti coloro che hanno scelto di trascorrere questa serata in questo orario, in cui sicuramente è anche un orario di cena in preparazione o di cena fuori per chi si va a godere una pizza, una cena approfittando del sabato sera. Passatela comunque con me, vi accompagno verso la fine di questa giornata, di questo sabato. Mi auguro per voi anche domani possa essere un giorno di riposo o se di lavoro. In ogni caso voi accendete romantica e trascorrerà ancora meglio di come trascorre senza musica, non è la stessa cosa. Voglio salutare Luciana che ci scrive dalla Calabria, la mia Calabria bellissima, ci scrive da Soverato, ci parla di giornate che sanno di mare, di estate in anticipo, e posso capirti cara Luciana, e con romantica in sottofondo è tutta un'altra cosa, lo so, grazie mille, grazie anche a Dario che ci scrive invece dall'Abruzzo, dalla provincia di L'Aquila, e ci dice di ascoltarci sempre, di averci sempre con lui anche nei momenti di lavoro, nei momenti di fatica, nei lavori del weekend. Comunque ci tiene lì a far compagnia a lui e alla sua famiglia, scrive. Grazie mille. Vi dedichiamo un bellissimo successo della musica italiana, la storia della musica italiana, Lucio Battisti, Fiori Rosa, Fiori di Pesco, e poi Christian, Notte Serena.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Sintonizzarmi con voi, ascoltare la vostra musica è l'unico modo per farmi iniziare bene la giornata. Un abbraccio a tutta la redazione, Rosa da Caserta.
1: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Ciao Romantica Radio, siete fantastici. Rosa da Casalatore, un bacio.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

ricordare tanti bei momenti della nostra vita. Siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento con Paola in questo sabato 30 maggio, ma come sempre vi do appuntamento a domani, sempre dalle 5 del pomeriggio in poi. Ci godiamo musica, chiacchiere, ricordi e soprattutto voi, voi protagonisti con le vostre storie, i vostri saluti, quello che avete da raccontare a Roma Antica Radio. Sapete che qui trovate sempre la porta aperta e la porta resta aperta anche dopo le 21, con tutto quello che sta preparando ed è pronto, lo vedo, è già lì pronto a operativo per partire dalle 21 in poi. Giampa Serino, fumetti e sogni di ragazzi stasera, i nostri personaggi adorati, quelli che avevamo nelle camerette, restavano nella fantasia per anni, stasera torneranno ancora qui con noi grazie a Giampa Serino. Dalle 21 vi lascio con due splendide donne della musica italiana, Mina, Vorrei averti nonostante tutto, e Fiorella Mannoia, La lettera che non scriverò mai. Passate una splendida serata e a domani. Un bacio da Paola.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su Romantica Radio.

Mie care anime romantiche, benvenute, benvenute nella notte di Romantica Radio. Io sono Gian Paserino e vi accompagnerò fino a poco prima di mezzanotte in questo sabato sera che ha già un passo che mi piace molto, quello dei ricordi belli. Quelli che non fanno rumore, ma che sanno ancora illuminare una stanza intera anche a distanza di tanti anni. Saluti a tutti quanti voi, se siete in macchina vi abbraccio forte, magari avete le luci della città che scorrono piano fuori dal finestrino, un finestrino che immagino sarà aperto considerato che insomma le temperature cominciano a essere quelle estive. Saluti se siete sul divano con il telefono finalmente abbandonato un po' lontano da voi. Saluti se state ancora lavorando o anche se siete già a letto con la radio accesa. Questa sera insieme faremo un viaggio in un'Italia che per sognare non aveva bisogno di schermi luminosi, né in tasca né sulle scrivanie. Bastava un'edicola, bastava una copertina, bastava ricordarsi del giorno giusto, quello in cui usciva il nostro fumetto preferito. Stasera parleremo proprio di questo, dei fumetti. Di Topolino, che per tanti anni aveva il sapore del sabato mattina e della famiglia, ma anche degli altri, quelli magari un po' più vecchi, più anziani, quelli legati per esempio a Tex, a Zagora, a Mister No, il grande mondo della Bonelli che apriva il West, la foresta, il viaggio. C'era, ve lo ricordate forse, il fumetto di Diabolik, che era targato a Storina, elegante, scuro, era veramente irresistibile. Di Alan Ford, con il marchio della mitica editoriale Corno, sarcastico, surreale, assolutamente unico, me lo ricordo, era il mio preferito, quello di Alan Ford. E poi c'era Corto Maltese, quello disegnato da Ugo Pratt, che aveva un po' il sapore del mare, del vento, del fascino di ciò che non si può spiegare completamente. Ce l'avete un fumetto che vi ha fatto sognare di più? Un personaggio dei fumetti che vi è rimasto addosso? O magari l'edicola, che per voi significava quasi una festa andare lì a comprare il fumetto preferito? Scrivetemi le vostre storie, 331-240-7878, oppure via mail potete scrivere a redazione@romanticaradio.it. Questa notte apriremo quelle pagine di quei fumetti e lasceremo che l'inchiostro possa tornare a respirare.

Si parla di fumetti questa sera con Giampa qui su Romantica Radio. C'era una geografia sentimentale un po' di anni fa, no? Una geografia molto precisa, se ve la ricordate, davanti alle edicole italiane. Da una parte c'era Topolino, il suo era un formato inconfondibile, il mondo della Disney che in Italia è stato pubblicato per anni da Mondadori. Un modo speciale di essere personaggio, quello di Topolino. Quel fumetto insieme era intelligente, leggero, era sia tenero che avventuroso e per tanti anni è stato il fumetto dell'infanzia serena, dei fine settimana, del premio che ci eravamo meritati dopo una settimana tanto tanto lunga. Poi c'era il regno della Bonelli, quello fatto di personaggi diversi, erano Tex, Zagor, Mister No, erano degli albi, all'epoca si chiamavano così, che avevano un altro respiro, un ritmo diverso, c'era il mondo del West, della giustizia, la polvere che sentivamo quasi attaccata sulle mani quando sfogliavamo le pagine, c'erano i fiumi, i viaggi, il disordine della libertà. Tex, me lo ricordo, aveva un passo fermo, quello di chissà da che parte stare. Zagor era molto diverso perché era leggendario questo personaggio, no? Quindi aveva un sapore diverso. Poi c'era Mister No che invece era molto ribelle, sempre in fuga, sempre in un disordine umano, aveva voglia di non farsi addomesticare. E poi c'era il lato più notturno, quello più misterioso, per esempio quello di Diabolik o Diabolik, come molti dicevano, un tascabile tutto nero che era firmato da mistero, da eleganza, da sensazione di entrare in un mondo più adulto anche perché c'erano delle protagoniste femminili. E poi c'era Alan Ford, ne abbiamo parlato prima, no? Era assurdo, molto intelligente e corto maltese, che non era soltanto un fumetto, era già una forma di letteratura disegnata, un'avventura particolare, c'era tanta malinconia molto raffinata. Il bello è che ognuno riusciva a trovare il suo mondo, il suo rifugio, il suo modo di immaginare il futuro. E quando una storia riusciva a fare questo, come quelle dei fumetti, smetteva di essere soltanto la letteratura e la lettura, ma diventava molto di più perché diventava una compagna di crescita per tutti noi. Così come compagne di crescita sono state sicuramente le nostre bellissime canzoni, quelle che suoniamo adesso, con le quali continueremo a sognare con la stessa delicatezza di certe pagine che abbiamo letto in silenzio.

ci stanno arrivando tantissimi messaggi al 331-240-7878 e mi sembra di sentire il profumo della carta che sentivamo in una vecchia edicola di quartiere quando andavamo tutti lì in fila a comprare il nostro fumetto, giornalino, giornaletto, insomma la nostra pubblicazione preferita. E poi c'era il giornalaio che incredibilmente conosceva già i gusti di tutti quanti noi e se li ricordava. Saluti dunque ad Antonio da Napoli che ha scritto: per me Tex è mio padre, non c'era bisogno di molte parole, mi ricordavo che lo vedevo sempre con quell'albo in mano la domenica mattina. E poi Lucia da Bari scrive: ciao Giampa, per me Topolino era il giorno del sabato, non il sabato qualsiasi, proprio il sabato felice che vivevo perché mi premiavano se ero stata brava comprandomi il mio fumetto preferito. Ti confesso che anch'io ho sempre avuto un debole per Topolino, ho imparato a leggere in autonomia prima ancora di andare a scuola proprio con Topolino. E poi saluti a Martina che ci scrive da Firenze e dice: ciao Giampa, qualcosa di proibito mi veniva in mente ogni volta che sfogliavo Diabolik, era un fumetto sofisticato quasi da grandi e mi piaceva sentirmi grande quando lo leggevo. E poi ci ha scritto David da Genova: ciao a tutti voi, Corto Maltese non lo capivo fino in fondo, ma mi piaceva moltissimo leggerlo e atteggiarmi raccontando agli altri che leggevo Corto Maltese, una specie di status symbol, caro David. E poi Elena da Roma ci ha scritto: io ero della squadra di Topolino, mentre mio fratello del team della Bonelli. In casa sembrava quasi una rivalità ufficiale, c'erano gare a chi riusciva a leggere le storie più belle. È vero, i fumetti non restano nella memoria come oggetti neutri, no? Lo abbiamo visto con i vostri messaggi, si legano a una persona, a un papà, magari a un fratello, a un ricordo, a una stagione della nostra vita. Continuate a scriverci, vi ricordo il nostro numero per i vostri messaggi, 331-240-7878, sono sicuro che ogni vostro messaggio questa sera si potrà aggiungere ad una grande copertina che disegneremo insieme, come se questa trasmissione possa diventare veramente un fumetto.

si parla di fumetti questa sera qui su Romantica Radio con Gian Passerino e riflettevo sul fatto che forse la cosa più bella che facevano i fumetti era che non erano i protagonisti assoluti. Sì, ti guidavano, per carità, però lasciavano ancora spazio a te, quindi alla tua fantasia, al tono della voce che davamo ai personaggi nella nostra testa, ai rumori che immaginavamo, quello del vento, quello del mare, il rumore dei passi, al silenzio. C'erano le vignette mute nelle quali noi ci immaginavamo che tutto fosse in silenzio. Insomma, tutto quello che continuava nella nostra testa anche dopo aver visto e letto l'ultima vignetta. E quindi quei personaggi non restavano soltanto sulla carta, entravano nel nostro modo di essere, nel nostro carattere, lo costruivano, ci insegnavano qualcosa senza però fare i professori, no? Per esempio, Topolino ci insegnava le buone maniere, rispettare le regole, essere intelligenti in maniera leggera senza diventare pesanti professoroni. Tex ci ha insegnato la fermezza, la giustizia, no? E Zagor ci ha insegnato il gusto della leggenda, di un personaggio leggendario, così come Mr. No ci ha sicuramente insegnato quell'imperfezione che è insita nella libertà, nel voler essere liberi a tutti i costi. E poi i fumetti più da grandi, Corto Maltese, che forse ci ha trasmesso il valore del mistero e dell'immaginare di andare altrove. Alan Ford era un fumetto estremamente ironico e a me personalmente, immagino anche a molti di voi, avrà insegnato a usare l'ironia e l'autoironia proprio come una difesa nei rapporti degli altri, con gli altri, scusate. E Diabolik, il fascino dell'ambiguità, il fascino delle tenebre, del mistero, di tutto ciò che era misterioso. E assolutamente uno dei più belli, quello di Diabolik. In realtà forse è proprio per questo che certi albi non si buttavano mai, li conservavamo, no? Restavano in un cassetto, in una libreria o molti in una scatola giù in garage, come se sapessimo che prima o poi avremmo voluto ritrovare non soltanto quella storia, ma anche il modo in cui avevamo sognato leggendo quei fumetti.

Amici di Romantica Radio, restate qui con noi, restate con me, con Gian Passerino, perché stasera stiamo parlando di fumetti, i vostri preferiti, e tra poco torneremo proprio lì, in quel mondo fatto di edicole, edicole che tra l'altro vedo sempre più sparire. Ne ho viste un paio l'altro giorno in centro a Napoli, che si sono trasformate in negozi di souvenir. Cioè c'è, è incredibile, c'è proprio l'edicola, quella in mezzo alla piazza, e mi sono affacciato per curiosità per vedere che cosa vendesse. Vendeva i souvenir, quindi purtroppo non c'è più quella cultura, però torneremo tra poco lì, in quel mondo fatto anche di copertine, di giornalai che ci conoscevano, di pomeriggi passati a leggere ognuno sul letto, magari eravamo con gli amici, ognuno era sul letto, sul divano, si leggeva insieme in silenzio, però era un modo per stare insieme, e proveremo a capire perché questi personaggi ancora oggi continuano a sembrarci così vivi, così come viva è la musica che vi suoniamo questa sera qui su Romantica Radio e che arriva adesso.

Sono passate da poco le 22 qui su Romantica Radio, dove la nostra notte continua a scorrere con grande dolcezza, la dolcezza che hanno i ricordi che abbiamo amato di più. Saluti a tutti voi, dovunque siate, in auto, a casa, al lavoro. Mi auguro che raccontando di fumetti vi sia tornata in mente una situazione. Che ne so, dicevamo prima le edicole, no? Quindi un'edicola in particolare che era nella piazza del vostro paese, della vostra città, dove il giornalaio vi metteva da parte il fumetto nuovo che arrivava e voi andavate lì e sapevate che ve l'aveva messo da parte. Saluti se state pensando alla pila di fumetti sul comodino, a un'estate trascorsa con un maxi albo di fumetti, una domenica, un pomeriggio, che magari sembrava avere più tempo di oggi quando invece tutto va troppo di corsa. Quel mondo che entrava nella fantasia di intere generazioni è l'argomento di cui discutiamo stasera. E se ci pensiamo bene, ogni casa aveva le sue preferenze, no? C'era Topolino piuttosto che Diaboli, Calanford piuttosto che Corto Maltese. Non erano soltanto gusti, erano modi diversi di sognare quei mondi e quindi modi diversi di crescere e di stare con se stessi. Se vi va, raccontatemi il fumetto che per voi era davvero importante, il personaggio che vi ha fatto sentire meno soli, che vi ha fatto credere di poter davvero proiettarvi in quel mondo immaginario del fumetto. Scrivetemi al 331 240 78 78 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it, perché qualche volta un'intera stagione della nostra vita può tornare semplicemente ricordando una copertina, una battuta, un fumetto, un disegno, e questa sera mi farebbe piacere che lo faceste insieme a noi.

sapete a cosa pensavo? Che quei fumetti non cercavano di piacere a tutti nello stesso modo. Lo ricordo per chi fosse arrivato adesso su Romantica Radio, stasera stiamo parlando dei fumetti di una volta. E riflettevo sul fatto che una delle cose più affascinanti di quel mondo, di quegli albi, di quei fumetti, era che avevano una propria identità fortissima e proprio per questo ci affezionavamo così tanto. Perché ognuno di loro aveva qualcosa dentro in cui o ci rispecchiavamo o magari avremmo voluto appartenere a quel mondo, quello di Topolino, per esempio, il mondo dell'intelligenza, dei sorrisi, delle regole da rispettare, il mondo di Tex, con una morale netta in ogni storia e un mondo fatto di grande coraggio, oppure Diabolik, il silenzio, l'eleganza di un crimine immaginario molto buio, quindi quel nero così affascinante, Corto Maltese, un mondo fatto di malinconia, di un mare che diventava il destino, o Alan Ford, quindi sarcasmo, paradosso, storie raccontate in maniera molto particolare. E allora scegliere un fumetto voleva dire scegliere quasi un mondo interiore, una voce che tenevamo accanto, un certo tipo di orizzonte, quello che guardavamo e dove avremmo voluto arrivare. Quando prendevamo uno di quei fumetti non compravamo soltanto una storia, compravamo il diritto di stare un po' in quel mondo raccontato da quella storia, ma anche il diritto di portarcelo addosso dopo che quel mondo lo avevamo chiuso tra le pagine una volta chiusa la lettura, conclusa la lettura. E forse è anche per questo che oggi, in mezzo alle immagini velocissime che ci scorrono davanti agli occhi, i contenuti, quelli dei social, è forse per questo che quei fumetti ci sembrano ancora così pieni, perché chiedevano più tempo, più attenzione, e il tempo, quando lo davamo davvero a qualcosa, ci lasciava sempre un'impronta molto profonda. A proposito di cose che lasciano impronte profonde, adesso torniamo alla musica. Musica che magari ci riporterà alla mente qualcosa di particolarmente nostalgico, ma certe nostalgie non vanno interrotte, vanno accompagnate, come faremo adesso qui su Romantica Radio.

altri messaggi dei nostri ascoltatori al 331 240 78 78. Questa sera con Giampa, che sono io qui su Romantica Radio, parliamo di fumetti e ci ha scritto Eliana da Napoli. Ciao Giampa, per me Alan Ford era puro genio, ci ridevo da ragazza e ancora oggi, anche se in modo diverso, continuo a riderci ogni volta che rileggo quei fumetti che ho conservato gelosamente. Brava, tu sei riuscita a conservarli, non tutti ci riescono, io per esempio ne ho persi tantissimi. Poi Francesca da Torino, ciao Giampa, Mister No mi faceva sempre venire voglia di andarmene lontano, anche senza sapere dove. Volevo fuggire dalla mia città, nonostante sia una grande città bellissima, avrei voluto vivere nel suo mondo. Ecco, vedi, a proposito del fatto che proiettavamo il nostro modo di vedere, il nostro mondo interiore in quei fumetti. Poi ci ha scritto Paolo da Palermo, dice: ciao Giampa, ricordo che io e mio nonno leggevamo i fumetti insieme, eravamo diversi, ma in quel momento ci sentivamo molto vicini, io steso per terra a leggere Topolino, mio nonno seduto in poltrona a leggere Tex. Generazioni, vedi che facevano, condividevano cose. Antonio da Lecce scrive: per me la cosa più bella, caro Giampa, era aspettare il numero successivo del mio giornaletto preferito, l'attesa faceva metà del piacere. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa, abbiamo parlato proprio di attese in amore, e l'attesa della settimana successiva era veramente bella, cosa che si è un po' persa perché oggi, insomma, con i cellulari tutto è a disposizione immediatamente. E poi Lucia da Firenze scrive: caro Giampa, i fumetti non mi hanno soltanto intrattenuta nella mia gioventù, mi hanno insegnato il tono con cui dovevo sognare. Che bella questa frase, cara Lucia, il tono con cui sognare. Credo che tu abbia davvero tanta ragione, ci hanno insegnato veramente come guardare i sogni, quei fumetti. Continuate a scriverci, stasera stiamo riportando insieme in vita non soltanto dei personaggi, ma un mondo e il modo in cui quel mondo ci ha tenuto compagnia mentre pian pianino stavamo diventando grandi.

Siete su Romantica Radio, amici, con Gian Passerino. Stasera stiamo parlando di fumetti, quelli di una volta, e tra le tante cose che mi avete scritto ho scelto la mail di Francesca da Modena, che racconta nella sua mail di come sia riuscita a conservare nel corso degli anni, anche cambiando spesso casa, tutti i numeri del suo fumetto preferito. E poi scrive: riaprire oggi un vecchio fumetto mi emoziona più di una fotografia, perché lì dentro ritrovo il modo in cui guardavo il mondo quando ero piccola. Frase bellissima, e forse Francesca è riuscita ad andare dritta al centro di tutto quello di cui stiamo parlando stasera, perché le fotografie fermano un momento correttamente. I fumetti invece fermano un immaginario, e quell'immaginario quando torna ci emoziona forse ancora di più di una fotografia, perché ci dice non soltanto chi eravamo, ma anche tutta una serie di altre cose. Per esempio, in che modo pensavamo, in che maniera sognavamo, come provavamo contemporaneamente sia a proteggerci dal mondo perché eravamo piccoli, ne avevamo paura, ma anche come provavamo ad affrontarlo, a farne parte, i nostri primi tentativi. Quindi grazie a Francesca che ci ha scritto, continuate a farlo se vi va. Redazione @romanticaradio.it.

pian pianino in punta di piedi, stiamo entrando nell'ultima parte di questa notte insieme su Romantica Radio con Gian Passerino. Buona serata a tutti quanti voi. Vi porto con me in un punto dove proveremo a capire perché i personaggi dei fumetti, questi personaggi di carta di cui stiamo parlando questa sera qui su Romantica Radio, comprati in edicola con pochi spiccioli, perché insomma veramente costavano pochi spiccioli, perché questi personaggi hanno lasciato dentro di noi una traccia così profonda e così persistente. Ne parliamo tra poco qui su Romantica Radio.

il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa, scusa più non è, ma trovi sempre il modo di farmi sembrare

Sono da poco passate le 23, questa è l'ora della notte in cui i ricordi diventano più nitidi perché abbiamo meno rumore intorno a noi e certe pagine della nostra vita sembrano quasi tornare a sfogliarsi da sole. Saluti a tutti voi, dovunque siate.

fatelo perché mi fa piacere leggere le vostre riflessioni a proposito dell'argomento di questa sera. E mi farà piacere anche sapere quelle che sono le vostre opinioni sulle canzoni che stiamo per suonarvi, quelle che arrivano adesso qui su Romantica Radio.

0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Sembra incredibile, ma il motivo per cui i fumetti di cui stiamo parlando questa sera qui su Romantica Radio continuano a sembrarci vivi, e lo leggo dai vostri messaggi, dalle vostre mail, credo che sia un motivo molto semplice. Non erano soltanto delle letture, lo abbiamo detto, no? Erano degli amici, erano dei compagni di crescita, persone che sono cresciute insieme a noi. C'erano nei momenti importanti della nostra vita, nelle domeniche, magari un po' noiose, nei pomeriggi vuoti in cui non sapevamo che fare, nei giorni di pioggia quando non potevamo uscire, e c'erano nelle estati sotto l'ombrellone, c'erano nei sabato pomeriggio quando aspettavamo la possibilità di scendere con gli amici, insomma nei momenti in cui avevamo bisogno di stare da soli senza sentirci soli. E ognuno di quei fumetti sicuramente ha lasciato qualcosa a tutti noi, no? L'abbiamo detto già prima, Corto Maltese la malinconia bella, Diabolik il fascino del mistero, del crimine, Alan Ford l'ironia, il sarcasmo, Topolino tanta leggerezza e tanta intelligenza, Mister No la voglia di libertà, Zagor mi piaceva da morire, il gusto del mito e per esempio Tex la fedeltà a una giustizia chiara, evidente, limpida, lampante. Diciamo che non ci mancano soltanto quelle storie, forse ci manca il modo in cui noi riuscivamo ad entrare in quelle storie, ad abitarle, a viverle. Entravamo lì dentro senza fretta, senza bisogno di difenderci da nulla, con una fiducia totale in quelle storie, in quell'immaginazione. E quando una cosa ci ha insegnato a sognare così, come è successo per i fumetti, ve lo sappiamo, no? Non invecchia mai davvero, ce la portiamo sempre dietro. Torniamo alla musica ora, lo facciamo con delle bellissime canzoni d'amore che sapranno senza ombra di dubbio accompagnarvi nel vostro viaggio nei pensieri, nei ricordi, che torneranno ai fumetti della vostra infanzia.

ancora un po' dei vostri messaggi questa notte qui su Romantica Radio. Parliamo di fumetti e lo facciamo con Luca da Roma, che ci scrive: forse i fumetti, Giampa, ci mancano perché ci insegnavano a sognare senza vergogna. Giusto, è vero, non dovevamo vergognarci, anzi eravamo molto orgogliosi del fumetto che leggevamo e quindi ci insegnava delle cose. Poi ci ha scritto Marzia da Bari: Topolino e tutti gli altri non erano soltanto dei nomi in edicola, erano dei mondi emotivi diversi. E già, hai ragione, lo abbiamo raccontato. E poi ci ha scritto Lena da Genova: ciao Giampa, a volte penso che una parte del mio carattere venga da quelle letture più che da tante altre cose, mi hanno influenzato tantissimo. Hai ragione, forse il cuore della nostra serata ruota intorno a quello che abbiamo letto adesso. Non ci mancano soltanto i fumetti, ci manca probabilmente un po' la purezza con cui noi riuscivamo ad entrare in una storia, in un racconto, e le permettevamo di cambiarci e di cambiare il nostro modo di vedere il mondo. Ancora musica adesso, quella che suoniamo questa notte qui su Romantica Radio.

Questa sera, qui su Romantica Radio, non abbiamo parlato soltanto di fumetti. Sì, è chiaro, l'abbiamo fatto, abbiamo ricordato quelli che ci sono stati più a cuore, lo abbiamo fatto anche grazie ai vostri messaggi. Però secondo me abbiamo parlato, come sottotesto, di infanzia, di adolescenza, di formazione, di libertà interiore. Abbiamo parlato di un ragazzo o di una ragazza che siamo stati. Abbiamo parlato di quell'edicola del quartiere dove trovavamo accanto ai giornali, alle riviste dei grandi, una porta piccina verso un altro mondo. Dentro quella porta noi ci potevamo entrare. E forse vi è tornata in mente una persona, mamma, papà, fratello, oppure il giornalaio che vi vendeva quei giornaletti, l'amico con cui li condividevate, li leggevate insieme, li scambiavate, magari un pomeriggio, una stanza in cui vi dedicavate totalmente immersi alla lettura. Beh, tenetevela stretta quella immagine, perché ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, ma servono a ricordarci con quale intensità sapevamo lasciarci attraversare da una storia. E questa notte, forse, ce l'ho fatto sentire molto bene. Se ci siamo riusciti, abbiamo fatto bene il nostro lavoro, qui, questa notte, su Romantica Radio.

una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai.

pianino stiamo arrivando alla fine di questa notte trascorsa insieme qui su Romantica Radio con Gian Paserino. Ricordate che la nostra musica, le nostre trasmissioni continueranno a farvi compagnia anche dopo la mezzanotte, anche quando ci saremo salutati. Ci sarà Romantica Night, la voce intima e avvolgente di Alex Poli, melodie ricercate, poesie e narrazioni che saranno capaci di arrivare dritte al cuore. Tutto questo da mezzanotte fino alle 3 del mattino.

Amici di Romantica Radio, sono Gian Passerino e vi ringrazio di cuore per essere stati in nostra compagnia nel corso di questo sabato notte, durante il quale abbiamo parlato di fumetti, delle storie dei fumetti, quelli che ci tornano in mente, che non ci hanno mai lasciato e che ci hanno aiutato a crescere. Grazie a chi ci ha scritto, a chi ci ha ascoltato, a chi non ha detto nulla ma ha sentito tornare una copertina, un personaggio, una pagina, come se fossero una parte di sé. Custodite sempre quel pezzetto di immaginazione che vi ha insegnato a sentire il mondo un po' più in grande e non lasciatelo mai. Buonanotte a tutti, da Giampa e da Romantica Radio.

0: con te.
1: Bentrovati da Alex Poli. Da qualche minuto è iniziata domenica. Relax, ma soprattutto musica con Romantic Night. Vi attende una notte di grandi emozioni.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Romantica Night, di notte.

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La gioventù non è un'età, è uno stato del cuore. Puoi avere 20 anni e sentirti vecchio. Puoi averne 60 e avere ancora fame di vita. La gioventù è curiosa, è la voglia di alzarsi dopo una caduta e credere che domani ci sarà un'altra occasione. Non lasciare che la paura la spenga. Mantieni quella scintilla che ti fa stupire, che ti fa ridere senza motivo, che ti fa correre verso un sogno anche se inciampi. Chi resta giovane dentro non teme il tempo, lo trasforma in alleato.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china su un libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti, sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ci sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti e tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.